rasori e pettini, lanciere e forgi, armi comando, tutto questa. E lanciere e forgi, rasori e pettini, armi comando, tutto questa. E la risorsa...